0: cosa avessi misurando chi con...
1: Che ti importa?
0: Come torta?
2: Buona idea.
1: Chiede?
0: Sì.
1: Compra.
0: Per capo che mi carino.